0: Ruud van Opstal.
1: Donna Maria, ripenso a quei giorni, il sole, i nostri baci.